il lume centauro, il mare, il India rotare il vento, il vatture fifero e il tiro.